0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte. XFM 98.5.